bocca sale, che sì, sale. La sensualità di ritmo della musica della Finca Svolans, Toscamantes.

del gruppo Casove, che si sove. La sensualità di ritmo della musica della Fica Svolans, Los Caminantes.